0: Pacific Music lo Radio Vanuatu.
1: Vai ke ke tamore.
0: Come lo solwara of Kingdom of Tonga.
2: E tuo tau si ti tau mai.
1: Ina fo.
0: Filibol pit lo solo con Alex.